era un nemico invisibile, non lo vedevi, era attorno a te, poteva capitarti qualsiasi cosa, non ci si parlava uno di fronte all'altro, non ci si toccava, niente pace in chiesa, niente distanti uno dall'altro. C'era una paura del contagio incredibile.

0: Spirito che sempre ci previene e che non delude mai.
1: The Pope bid farewell by thanking the seminarians for their commitment and their families for allowing them to go and serve souls.
0: Santo. Amen.
2: What you're seeing is not a mass about the environment. In the gardens of Castel Gandolfo, Pope Leo XIV celebrated the World Day of Prayer for the Care of Creation. The setting was no coincidence either. The celebration took place at the Borgo Laudato Si, a project launched in the Papal Gardens to continue Francis's ecological legacy. To understand what the Church celebrates on this day, we have to go back to 1989. Ecumenical Patriarch Demetrios I of Constantinople proposed that September the 1st be a day of prayer for creation in the Orthodox Church. More than two decades later, Pope Francis added it to the Catholic calendar as well. Pope Leo did not begin by talking about pollution or climate statistics. Instead, he spoke about nature as a guide for learning to feel and listen.
0: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
2: This is not the first time Pope Leo XIV has celebrated a mass specifically dedicated to caring for creation. In 2025, just months after the beginning of his pontificate, he celebrated the first mass there, using the new liturgical formula for the care of creation. It is an important connection in the Pope's thinking. The ecological crisis and the human crisis are not separate problems.
0: Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica in cui gli effetti dell'incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda. Così, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori, nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice.
2: This Eucharistic celebration marks the beginning of the season of creation, which will conclude on October 4, when the Church will commemorate the 800th anniversary of the Transitus of St. Francis of Assisi, the saint who turned the sun, the moon, and the earth into brothers and sisters.
1: At the Wednesday audience in St. Peter's Square, Pope Leo XIV urged Christians to engage with what is happening in society.
0: Este documento nos dice que los discípulos de Cristo estamos llamados a compartir los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Esto significa que la Iglesia no puede permanecer pasiva ni indiferente a lo que ocurre en el mundo, sino que está llamada a caminar con la humanidad, sobre todo teniendo en cuenta los cambios rápidos y profundos que se experimentan.
1: That was the message delivered during the audience, which returned to St. Peter's Square after being held inside the Basilica for several weeks. Pope Leo continues his reflections on the documents of the Second Vatican Council. This Wednesday, he began a new one called Gaudium et Spes. The text addresses the relationship between the Church and the world and is considered the Church's pastoral constitution.
0: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Infatti, solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: He went on to explain that the Church calls for a commitment to conversion in order to continue Christ's work. He also reflected on the legacy of his predecessor, Pope Francis.
0: Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica

0: prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere i loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.
1: After the Our Father was sung in Latin, the Pope